0: troppe volta
1: io so sin vale te litti avuto i daine olle e che chirrio coppe volta